proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sberla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui

0: tutto questo qui si può chiamare amore. Allora senti, dammi, credi, fammi, vedi, via, accendi presto.
1: Io un po' cosa ne so.

buongiorno e benvenute a un episodio stra speciale del vostro programma radiofonico preferito, The Zoo Crew, in onda sulle frequenze della vostra mitica stazione KXLU 88.9 FM Los Angeles. Ora tutti voi che ci state ascoltando certamente conoscete mio cugino Felipe the Courier Rat, ma nel bene o nel male, for better or for worse, questa mattina sarò io il vostro host, il cugino di Felipe, quello di Milano favoloso, Filippo il Disco Rat. Abbiamo uno show veramente speciale per tutti voi questa mattina, 3 ore filate dei miei classici italo disco preferiti in assoluto, una grande festa della musica dance italiana dai giorni d'oro della mia gioventù. Quindi forza, mi raccomando, anche se in America è ora di colazione, in Italia si vala già a colazione. Quindi sentiamo la bella vita, la forza e le bellezze della canzone italiana, i Get Moving and Grooving. Quel brano che avete appena sentito era Che Strano Amore, Questo Amore di Pino D'Angio. Ed ecco a voi la diavolessa bionda in persona, Hildegard, con Satanicamente.